ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli, per amor di nostri figli, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor di nostri figli.

0: A Romum Corbus contarai
1: lo bon cor della cucudrillo.
0: Candelagremo San Rajà
1: del dusies della cucudrillo.
0: A Romum Corbus contarai
1: lo bon cor della cucudrillo.
0: Candelagremo San Rajà
1: del dusies della cucudrillo.
0: Candelagremo San Rajà
1: del dusies della cucudrillo.
0: Funde buni per lo chiba
1: de cunei se la cucudrillo.
0: Funde buni per lo chiba
1: de cunei se la cucudrillo.
0: E na che il mondo retandu
1: se vos mangio cante bunu
0: funde bunu per lo che va
1: de cunei se la cucudrillo
0: e na che il mondo retandu
1: se vos mangio cante bunu
0: e na che il mondo retandu
1: se vos mangio
0: cante bunu de se segu
1: calmencia calcun che vos pluro
0: aromun